cling cling cling, é um tráfico africano. Zum zum zum zum, zum zum zum. Solo lui paradisa come se è un claxon peruviano. Zum zum zum zum, zum zum zum. Pensa a me, pensa a me, pensa a me che non so.